Song Survive, un'istantanea musicale, un grande successo legato ai momenti più importanti della tua vita. Ogni pomeriggio dalle 14 alle 18, da lunedì al venerdì, solo su Radio Caffè.

0: Scarica il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high-tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream lo trovi cliccando radiocaffè.it.
1: Passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

0: fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza.
1: Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè, Love Emotion.

ogni attimo può diventare un tuo momento, un evento indimenticabile, una sorpresa emozionante, una canzone. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Caffè, perché

suoni e aromi lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

Con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere sole lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere sole lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Cerca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.
1: Radio Caffè, Love Emotion.

Questo è il momento migliore per rilassarsi e gustarsi un buon caffè. Radio Caffè ti accompagna nel tuo momento di relax, spensieratezza, in viaggio, al lavoro o nei momenti di festa, con i più grandi successi di sempre. Perché noi di Radio Caffè ci teniamo moltissimo ad essere la tua compagna ideale. Sempre.

0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo

Iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon

0: Radio Café, il est 7h01.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè.

0: Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.
1: Radio Caffè. Radio Caffè.
2: La mattina su Radio Caffè è marchiata Scendiletto e Caffè. Scendiletto e Caffè.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il est 8h01.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, traffico in aumento sulla nostra rete e per questo motivo si verificano rallentamenti con code sulla A4 Brescia-Padova in direzione Venezia tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda e code sulla tangenziale di Mestre verso Trieste tra Terraglio e la A27, nonché alla barriera di Trieste-Lisert della A4 Venezia-Trieste in direzione del capoluogo Giuliano. Ricordiamo che la giornata di oggi è contrassegnata da bollino rosso o nero a seconda delle tratte e che il dettaglio delle previsioni del traffico lo trovate sul sito infoviaggiando.it assieme ai banner attraverso i quali potete collegarvi ai canali di WhatsApp e Telegram con tutte le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico. È tutto per il momento, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: acerrime.
1: Buongiorno.
2: No, ma intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
3: Dovreste chiederglielo.
2: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' Pippo. Questo non credo, ma dai a Perri quello che di Perri. Peppuzzo, Peppino, Peppino.
4: Io lo faccio da un pezzo, smart working. Faccio le stesse cose del bar, però
5: cazzo.
6: Signori, buongiorno! Buongiorno, il meglio del macchiatone di oggi sabato 25 luglio. Andiamo a riascoltare alcune cose nuove e vecchie. Rimanete con noi perché comunque passiamo insieme le solite due ore del sabato mattina. A dopo!
7: Il macchiatone!

0: Buongiorno a Serenella Salomoni, bentornata su Radio Caffè al nostro macchiatone. Ciao Serenella.
1: Grazie, buongiorno, ciao a tutti.
0: La nostra psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia di coppia. Oggi parliamo di iniquità erotica. Vogliamo spiegare di che cosa si tratta?
1: Sì, Barry, perché si è visto dalle ricerche che oltre 7 italiani su 10 vivono con i propri genitori, e questo ostacola proprio la possibilità di costruire e di far crescere una relazione sentimentale. Cioè c'è questo marchio svedese che ha fatto questa ricerca, che dove ci sono sempre più adulti che continuano a vivere con i genitori. A quale prezzo? Proprio l'equilibrio psicologico della persona viene sfasato, diciamo, perché descrive questa condizione dove che ha diversi fattori esterni, sai, le difficoltà economiche, eccetera, eccetera, però influisce nel modo in cui i giovani vivono poi la propria sessualità. Perché? Perché viene posticipata l'adolescenza, cioè quindi tutto un rinvio delle responsabilità, dell'acquisizione di competenze come l'indipendenza economica, affettiva e relazionale. Quindi c'è una vera e propria difficoltà o impossibilità di instaurare delle relazioni sentimentali e o sessuali. C'è la difficoltà di raggiungere un'autonomia economica e personale dalla famiglia di origine, e di conseguenza lo sviluppo dell'identità sessuale, quindi la godere l'intimità sesso-affettiva nel momento in cui è una casa tua, avere spazi, tempi in cui puoi fare tutto questo, ti porta proprio a una specie di stallo dal punto di vista evolutivo. Quindi la convivenza forzata e prolungata con i propri genitori costruisce una frustrazione, anche perché non ti senti certamente bene in questo senso, ma questo impedisce una predisposizione dell'essere umano verso l'autonomia.
0: Molto chiaro.
1: Andiamo fuori di casa questi figli.
0: Infatti io lascio tutto così com'è e meditiamo. Grazie Serenella, buona giornata.
1: Ciao, buona giornata. Sì.

Oggi con CGA Mestre parleremo di pensioni e lavoro. Ci sono sempre più pensionati e sempre meno giovani in attività. E quindi anche sempre meno giovani proprio. E quindi stanno aumentando, diciamo, le uscite per le pensioni e diminuiscono le entrate per le coperture. Ne parleremo con CGA Mestre, che ha fatto una bella indagine anche per noi. Tra poco qui al macchiatone di Radio Caffè.

0: Bentornato a Paolo Zabeo di CGA Mestre, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, buongiorno, eccoci.
0: Buongiorno Paolo, allora il tema pensioni lavoro, sempre più pensionati, sempre meno lavoratori, è un guaio questo. Come l'avete articolata questa indagine?
1: Beh, intanto abbiamo visto l'andamento del numero dei giovani presenti in Italia tra i 15 e i 34 anni. Ebbene, negli ultimi 10 anni sono diminuiti di oltre 550.000 unità, ma entro i prossimi 20 anni scenderanno di altri 2 milioni, questo dicono le previsioni. Quindi sostanzialmente abbiamo sempre meno giovani che entrano al mercato del lavoro. Dall'altro canto abbiamo che entro il 2029, quindi non fra tantissimi anni, ma praticamente domani mattina, 3 milioni di italiani andranno in pensione perché hanno raggiunto i limiti di età. Quindi si pone il problema che abbiamo sempre meno persone che entrano nel mercato del lavoro e praticamente un numero importante di uscite. Questo ovviamente creerà non pochi problemi, soprattutto alle aziende, in particolar modo alle piccole, che hanno una capacità attrattiva nei confronti dei giovani molto molto inferiore rispetto alle aziende medie e alle aziende di grandi dimensioni.
0: Però ci sono lavoratori che hanno l'età della pensione che vorrebbero rimanere a lavorare, un po' perché stanno bene, un po' perché amano il loro lavoro, un po' perché magari gli servono i soldi, e questi vengono comunque messi in pensione. Non è un cortocircuito questo?
1: Sì, molto probabilmente bisognerebbe allungare l'età lavorativa, soprattutto di quelle professioni di natura impiegatizia, che quindi non comportano uno sforzo fisico importante. Ecco che quindi, certo che questa è una misura impopolare, chi la propone perde voti, perde consenso, e quindi, però è evidente che se si allunga la vita media delle persone, soprattutto quelle in buono stato di salute, è, diciamo così, auspicabile che anche si rimanga un po' di più lavoro, ovviamente magari su base volontaria o comunque, certo, insomma, condizionarla economicamente, insomma, rendendola favorevole dal punto di vista economico. Certo è che comunque questo è un grosso problema, l'effetto della crisi demografica, meno giovani, sempre più anziani, questo chiaramente mette, diciamo così, a repentaglio anche gli equilibri non solo pensionistici ma sanitari, ma anche quelli purtroppo occupazionali.
0: Mi sembra tutto molto chiaro. Grazie davvero a Paolo Zabeo della CGA Mestre e buona giornata. Grazie Paolo.
1: Grazie a voi, grazie a voi.

D'estate ci sono varie parti del corpo che vanno protette. Noi abbiamo parlato spesso di creme solari, abbiamo parlato spesso di esposizione al sole, ma c'è un punto del nostro corpo che va considerato in modo speciale, particolare. Le labbra. Le labbra d'estate molto spesso noi quando mettiamo le protezioni solari non le consideriamo. Raramente io vedo persone che mettono la protezione solare sulle labbra, invece bisogna farlo. Ma come bisogna farlo? Lo chiederemo al dottor Edoardo Zatla, che è dermatologo dell'Ulsei di Padova, e tra poco ne parleremo. Rimanete con noi.

0: Radio Café, il est 9h01.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo buona giornata sulla A4 Venezia-Padova. Si è verificato un incidente che sta causando code in direzione Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Lungo quest'ultima si registrano invece code per traffico intenso in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27 Venezia-Belluno. Code per traffico intenso anche alla barriera di Trieste-Lisert della A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste, nonché in entrata al casello di Latisana. Sulla A22, gestita da Autostrada del Brennero, segnaliamo invece traffico rallentato perché intenso tra Verona Nord e Trento Nord in direzione dell'Austria. Infine, sulla A23 Udine-Tarvisio, di competenza di Autostrade per l'Italia, si stanno formando lunghe code per traffico congestionato alla barriera di Ugovizza in direzione dell'Austria. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale, scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Dottor Edoardo Zatra, dermatologo dell'ULS SEID di Padova, bentornato.
1: Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti.
0: Allora, abbiamo parlato di protezione sulle labbra d'estate al sole, perché vediamo che molte persone, quando mettono la protezione solare, a volte saltano le labbra, no? C'è una cosa diversa da mettere lì o si può usare la stessa protezione che usiamo per il resto del corpo?
1: Esistono delle protezioni specifiche per le labbra, però ovviamente un filtro solare è un filtro solare, quindi tecnicamente funziona e protegge anche le labbra. Dobbiamo considerare ovviamente il fatto che le labbra sono molto vicine all'ingresso della bocca, quindi utilizzare prodotti ad esempio alcolici o amari o magari molto secchi può non essere una buona idea. Poi ricordiamo che le labbra sono una delle aree più delicate del nostro corpo, perché lo strato corneo è molto sottile, c'è poca melanina, infatti sono generalmente più chiare, mm-hmm. e quindi si scottano molto più facilmente e subiscono danni da sole molto più di quanto si pensi in realtà.
0: Danni dal sole che cosa può essere, per esempio?
1: Beh, nel breve termine possiamo avere secchezza, screpolature, addirittura ustioni con la parte superficiale della pelle del labbro che si stacca. Ma il problema più importante è quello a lungo termine, cioè l'esposizione cronica ai raggi ultravioletti può causare all'inizio la chelite attinica, che è una lesione precancerosa del labbro, soprattutto inferiore, per questioni che ovviamente il sole da sopra batte sul labbro inferiore, e alla fine, se trascurato, può evolvere in un carcinoma del labbro, che è una patologia molto seria.
0: Quindi bisogna tenerla d'occhio questa cosa, farsi
1: assolutamente
0: vedere. Se uno per esempio ha una variazione di che tipo può deve subito
1: se ad esempio
0: andare.
1: Ha una ulceretta cronica che non guarisce mai, una crosta che continua a riformarsi. Dice che qualunque cosa non guarisca da sola entro 2 settimane richieda una visita medica. Bene. Per chiarirne la natura.
0: Molto chiaro, grazie dottor Zatra e buona giornata, a presto.
1: Grazie Fabio, grazie a tutti.

0: Buongiorno a Francesco Pontelli. Oggi andremo a toccare un tema caldo che riguarda anche il caldo. Intanto salutiamo il nostro ospite che è qui. Buongiorno Pontelli, bentornato.
1: Buongiorno Berni e buongiorno ai tuoi radioascoltatori.
0: Allora, questa transizione elettrica.
1: Effettivamente caldo, le temperature di quest'ultimo periodo stanno riaprendo il dibattito relativo ad un'ipotetica transizione elettrica che ci dovrebbe salvare e dovrebbe salvare il mondo intero da questa catastrofica desertificazione. Riprendo i testi e le affermazioni politici verdi o progressisti o che considerano tali.
0: E quindi
1: basterebbe invece analizzare i dati che vengono pubblicati con una certa regolarità dall'Istituto dell'Energia per vedere come, per esempio, negli ultimi 10 anni l'Unione Europea abbia diminuito le proprie emissioni di 509 milioni di tonnellate, una cifra considerevole che è essenzialmente dovuta all'efficientamento energetico di molti processi produttivi, allo svecchiamento probabilmente anche un po' del parco auto europeo, ma soprattutto alla chiusura di determinate imprese manifatturiere ed industriali che hanno delocalizzato in paesi con delle normative più favorevoli, soprattutto in ambito fiscale.
0: E quindi noi praticamente
1: sempre negli ultimi 10 anni, tuttavia, il resto del mondo ha aumentato le proprie emissioni di CO2, ribadisco, accettando ma non sottoscrivendo il fatto che l'emissione di CO2 sia determinante nel cambiamento climatico, si diceva appunto che le emissioni di CO2 sono aumentate di 3.009 milioni di tonnellate. Ma quindi però il saldo tra le minori emissioni europee e le maggiori emissioni dal resto del mondo arriva quasi a 2.500 milioni di tonnellate nell'ultimo decennio.
0: Mamma mia, sono cifre incredibili queste.
1: Risulta di conseguenza assolutamente inutile qualsiasi tipo di transizione elettrica, ambientalista, decarbonizzazione che l'Unione Europea intende imporre anche con la nuova riforma degli ETS, perché il resto del mondo sta andando verso una direzione opposta. L'unico deleterio effetto che questa politica europea sarà è legato alla perdita di milioni di posti di lavoro nel settore automotive, nel settore dell'acciaio, nel settore dell'industria pesante, e di conseguenza caduta tutte le intere filiere industriali che interessano molto anche l'economia italiana, che eccelle proprio per i propri prodotti intermedi che fanno parte di filiere industriali complesse. Quindi, tornando al caldo, al di là di quello che dicono questi presuntuosi ambientalisti, la realtà è ben diversa. Noi continuiamo a risparmiare CO2 peggiorando l'effetto complessivo, perché gli altri lo aumentano 4 volte più di noi.
0: Pontelli non le manda a dire come sempre, ma comunque ormai le ha dette. Grazie e buona giornata, a presto.
1: Buona giornata, a presto a te e ai tuoi radioascoltatori.

0: Dottor Gabriel Petre, il nostro nutrizionista dell'azienda ospedaliera di Padova, che è con noi anche quest'oggi. Buongiorno, bentornato.
1: Buongiorno, ciao Barry, allora, buongiorno.
0: Allora, ciao Gabriel. Ma allora oggi parliamo di patatine fritte. La domanda è: quanto male fanno? Perché quanto bene fanno la vedo un po' difficile, dicevo io, no? Cioè, parliamo di questo alimento che insomma è semplice, lo conoscono tutti, piace praticamente a tutti. Vogliamo parlarne, dire qualcosa di positivo e negativo?
1: Ma in realtà purtroppo, allora, come dicono sempre tutti, sai, c'è qualcosa che fa male, qualcosa che fa bene. In realtà questa dicotomia tra quello che fa bene e quello che fa male, in assoluto, in realtà in alimentazione, se vogliamo dire le cose veramente come stanno, è un po' difficile. Nel senso, che faccia male deve essere veramente un veleno, e in questo caso le patatine, che siano fritte, che siano bollite, che siano come vuoi, sono sempre commestibili, quindi non è che fanno sempre male. Ovvio è che le patatine fritte, purtroppo, data la frittura, non è tanto che fanno ingrassare o che fanno dimagrire, che fanno dimagrire ovviamente no, ma che fanno ingrassare non è questo il problema, è proprio quello che si sviluppa in fase di frittura, che sono sostanze, la classica che si sente sempre dire è la acroleina, è una struttura che purtroppo fa male, è un veleno vero e proprio in questo caso, ma ovvio che è in piccole dosi.
0: Sì.
1: E assume in piccole dosi.
0: In piccole dosi, però se uno mangia tante dosi di patatine, poi diventano grandi dosi. Ma quante patatine fritte si possono mangiare così per essere...
1: esatto, così per avere la coscienza pulita,
0: capito. Quante?
1: Quelle 200-250 grammi a porzione, quindi magari quella volta, due volte a settimana, non succede nulla, ci mancherebbe altro.
0: Ok, beh, vabbè, insomma, c'è chi ne mangia anche molte di meno. Sì, possiamo sentirci un po' così esonerati dal senso di colpa. Grazie, esatto. Davvero. Grazie al dottor Gabriele Petri. Grazie.
1: Ciao, Gabriele.
0: Grazie, ciao, presto.
1: Ciao, Barry, ciao.

Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso.

0: Radio Caffè, il momento ideale per gustare l'aroma della buona musica.
1: Buongiorno, a Serenella Salomoni, psicoterapeuta, esperta di terapia della coppia. Oggi per la coppia parliamo di divorzi grigi. Ciao Serenella, come stai?
2: Buongiorno, buongiorno, benissimo, grazie.
1: Allora, i divorzi grigi, quando le persone hanno più di 60 anni, a un certo punto le coppie dicono basta, non ne possiamo più, divorziamo. Allora, che succede in questo caso?
2: Hanno visto, ma sai, è stato proprio uno studio del Distat, perché i divorzi tra individui con almeno 60 anni sono quasi triplicati nell'ultimo decennio. Sì. Quindi è un fenomeno molto significativo, perché oggi un divorzio su 4 coinvolge persone over 50 rispetto ai primi anni del 2000. Allora c'è questa crisi del disamoramento che succede per varie ragioni, che sono quelle più nuove, ma anche quelle che sono sempre esistite, che adesso hanno un valore, perché ad esempio pensiamo al momento della pensione, che spesso è un fattore proprio scatenante di crisi, perché porta due persone a non avere più gli stessi interessi, stessi tempi, e improvvisamente si rendono conto che non hanno più niente in comune. Sì. Quindi la vita di coppia va avanti facendo i separati in casa, oppure decide di divorziare, affrontare un nuovo percorso, però non è molto semplice organizzare dopo tanti anni, tanti anni che si è vissuto con una persona, un nuovo percorso, ecco, non è per niente facile, quindi è una difficoltà affrontare anche questi che vengono chiamati coppia, divorzi grigi.
1: Ma meglio in coppia e infelici, o meglio soli e tranquilli? Non lo so, a volte mi chiedo questa cosa, no?
2: Ma sai cosa? È che molti, proprio per il fatto che sono vissuti insieme per tanti anni, si convincono che il fatto di essere da soli sia qualche cosa che li può mettere in difficoltà, mentre forse al giorno d'oggi, proprio per il fatto che non esiste più quella che viene chiamata la sindrome del nido vuoto, cioè i figli se ne vanno, escono di casa e restiamo noi due che continuiamo bene o male, magari anche tra litigi o in sofferenza, a restare insieme. No, oggi decidono che devono ricominciare tutto da capo.
1: Sì, e poi ricominci da capo con un'altra persona e i problemi sono sempre gli stessi, perché
2: non sempre, intanto perché dopo tanti anni forse qualcosa puoi aver imparato e scegli una persona diversa. Sì. E a parte questo, molti anche non scelgono persone, cioè magari hanno amicizie, affettuose amicizie, ma non delle vere e proprie convivenze, non sempre. E qualcuno anche decide di farlo perché resta da solo e accetta di restare da solo.
1: Molto chiaro, grazie Serenella, buona giornata.
2: A voi,
1: a presto.
2: Ciao ciao.

Grazie per questo macchietone di sabato 25 luglio. Naturalmente noi adesso ci prendiamo la domenica di pausa e il nostro meglio tornerà sabato prossimo. Intanto poi l'appuntamento è per lunedì mattina dalle 11 alle 13. Ciao da Barry Mason, ciao da Radio Caffè, che sia per voi un weekend di felicità.

vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti a questo aggiornamento. Segnaliamo che sulla A4 Brescia-Padova si è verificato un incidente che sta causando code in direzione Venezia tra Brescia Ovest e Brescia Est. A ciò si aggiungono rallentamenti con code per traffico intenso sempre in direzione Venezia tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda. Code anche in uscita a Peschiera del Garda per entrambe le provenienze, sempre per traffico intenso. Sul resto della nostra rete, sulla A4 Venezia-Padova permangono, per le conseguenze di un incidente, code tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. E traffico intenso sulla A4 Venezia-Trieste con code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione del capoluogo Giuliano. È tutto per il momento, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: È il weekend di Radio Caffè. I grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: liquid spirit.
1: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
2: Per tutto il giorno.
1: Sempre e solo

0: Radio Café, il est 11h04.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
2: Gazzetta. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben ritrovati, iniziamo segnalando rallentamenti con code per traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova verso Venezia tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda. Per le conseguenze di un incidente già risolto si viaggia in colonna sulla A4 Venezia-Padova verso Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisiart della A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste, nonché in entrata al casello di Latisana e in uscita a quello di Porto Gruaro della A28 Porto Gruaro-Conegliano. Sulla A23 Udine-Tarvisio, di competenza di Autostrade per l'Italia, lunghe code per traffico congestionato alla barriera di Ugovizza in direzione dell'Austria. Infine sulla A22, di competenza della società Autostrada del Brennero, rallentamenti con code per traffico intenso verso l'Austria tra Verona Nord e Trento Nord e verso Modena tra Bolzano Nord e Trento Nord. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Caffè presenta In Salute, un programma di informazione medica condotto in studio da Nicoletta Rizzi.
1: Buongiorno agli ascoltatori di In Salute da Nicoletta Rizzi. Con noi questa mattina la dottoressa Maddalena Zippi, specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, responsabile dell'ambulatorio malattie biliopancreatiche all'ospedale Sandro Pertini ASL Roma 2. Dottoressa, la pancreatite è spesso considerata una malattia improvvisa, ma esistono segnali o fattori di rischio che vengono sottovalutati. Quali sono i campanelli d'allarme che dovrebbero spingere una persona a rivolgersi tempestivamente ad uno specialista e che cosa si può fare per prevenirla?
2: Un saluto a voi e ai vostri radioascoltatori. È una bellissima domanda perché tocca un nervo scoperto della medicina preventiva per quanto concerne questa patologia. La pancreatite è un'infiammazione del tessuto pancreatico, sia in forma acuta che cronica. Quando l'attacco acuto arriva lo fa in modo violento, portando quasi sempre il paziente dritto in pronto soccorso. Ed in questo caso i campanelli d'allarme da non sottovalutare sono diversi. Il dolore addominale è un dolore tipico, l'insorgenza di ittero, ossia una colorazione giallastra degli occhi e della pelle, nausea, vomito incoercibili, sensazione di malessere profondo e generalizzato, febbre. E quando compaiono questi sintomi l'azione deve essere tempestiva, bisogna rivolgersi immediatamente al pronto soccorso, dove una semplice analisi del sangue per misurare gli enzimi pancreatici, ossia le amilasi e le lipasi, può salvare la vita. Nelle forme croniche, dove i pazienti si rivolgono più frequentemente al gastroenterologo, i segnali sono ancora più subdoli: una digestione costantemente alterata, feciuntuose e maleodoranti, la cosiddetta steatorrea, e una perdita di peso non spiegabile. I due fattori di rischio principali per l'insorgenza della pancreatite acuta sono rappresentati dall'alcol e dai calcoli biliari. Cosa possiamo fare per prevenire la pancreatite? Preveniamo i calcoli a tavola, riducendo i grassi e controllando il colesterolo e i trigliceridi, moderiamo il consumo di alcol, evitando soprattutto gli eccessi concentrati in un'unica serata. Se a questo si aggiunge anche lo stop al fumo, abbiamo fatto un ottimo regalo alla nostra salute. Il pancreas è un organo straordinario, ma non tollera gli eccessi. Sicuramente trattarlo con rispetto è la nostra migliore assicurazione sulla vita.
1: Bene, e anche per oggi è tutto. Appuntamento come sempre alla prossima puntata di In Salute.
3: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend.

0: Radio Café, il est 12h01.
1: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Benvenuti sulla A4 Brescia-Padova, permangono per traffico intenso rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia, nonché rallentamenti in uscita proprio a Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Ancora per traffico intenso si rallenta sulla A4 Venezia-Padova verso Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Ci spostiamo quindi sulla A4 Venezia-Trieste per segnalare in direzione Trieste code per traffico intenso tra San Donà di Piave e il bivio per la A28 e per un incidente da poco verificatosi tra San Giorgio di Nogaro e la A23. Inoltre si registrano incolonnamenti alla barriera di Trieste-Lisert in entrambe le direzioni e in ingresso allo svincolo di Lattisana per traffico intenso. Sulla A23 Palmanova-Udine si viaggia in colonna verso Palmanova tra Udine Nord e la A4 a causa di traffico intenso. Per lo stesso motivo segnaliamo code in uscita allo svincolo di Porto Groaro della A28 Porto Groaro-Conegliano. Questa al momento la situazione sulla nostra rete, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

È il weekend di Radio Caffè. I grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo

0: Radio Café, il est 13h02.
1: Don anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. L'uomo si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne delle cittadine della Piana del Sele, nel Salernitano, e aveva con sé le carte di credito della vittima. A quanto pare i due si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite, durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli fratture in diverse parti del corpo. Poi, utilizzando materiale plastico, una coperta e sterpaglie, avrebbe appiccato il fuoco mentre il giornalista, come emerso dall'autopsia, era ancora vivo. Al gala dei corrispondenti della Casa Bianca ieri sera, al World of Astoria di Washington, Donald Trump ha smentito le voci di una modalità vendetta contro l'Iran, congelando l'ipotesi di un'immediata maxi-offensiva. Il presidente USA ha dichiarato che l'Iran vuole trattare e che Washington non ha fretta, ponendo come unico vincolo che non ottenga armi nucleari. Dopo 13 notti di bombardamenti non si sono registrati nuovi raid aerei americani diretti in Iran, salvo un'operazione navale per bloccare una petroliera nello stretto di Hormuz. A margine dell'evento, Trump ha difeso i recenti dazi, 10%, 12,5% su 60 paesi partner, ha minacciato dure ritorsioni contro l'UE per le sanzioni alle big tech statunitensi e ha provocatoriamente alluso ad una sua candidatura per un terzo mandato nel 2028. Le tensioni nello stretto di Hormuz e l'esodo estivo hanno fatto schizzare i prezzi dei carburanti, col gasolio a 2,16 euro al litro. Per contenere il salasso, il governo Meloni sta lavorando ad un decreto d'urgenza entro il 1 agosto per tagliare le accise di 20-25 centesimi e riportare i prezzi sotto i 2 euro. L'operazione solleva nodi di tenuta per le casse dello Stato già gravate dai precedenti interventi miliardari, mentre le associazioni dei consumatori chiedono un taglio strutturale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Aspetta un attimo, Radio Caffè

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati. A causa del traffico intenso si verificano code sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste tra San Donato di Piave, l'innesso con la 28, poi tra la Tisana e l'innesso con la 23, e poi code in uscita allo svincolo di Re di Puglia e code tra Re di Puglia e la barriera di Trieste Lisert, in tutti questi casi in direzione Trieste. In direzione Venezia code alla barriera di Trieste Lisert sempre per traffico, poi si viaggia lentamente sulla 23 Palmanova Tarvisio tra Udine Sud e l'innesso con la 4 in direzione del Bivio A4. Sulla 4 Brescia Padova rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Desenzano in direzione Venezia e rallentamenti in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni di marcia. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il weekend di Radio Caffè. I grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Radio Café, il est 13h58.
1: Don anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Radio Café.
1: Aspetta un attimo.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si procede in coda in direzione Trieste tra San Giorgio di Nogaro e la barriera di Trieste-Lisert e poi in uscita allo svincolo di San Giorgio di Nogaro, in uscita allo svincolo di Palmanova. Code per traffico alla barriera di Trieste-Lisert in entrambe le direzioni di marcia e sulla 4 Brescia-Padova rallentamenti per traffico sostenuto in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni. Sino alle ore 22 di sabato 25 luglio nelle aree di servizio di Castorta Sud e Duino Sud sarà in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli di massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend.

0: Radio Café, il est 15h01.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea. Radio Caffè.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon sabato pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Per il traffico sostenuto, code sulla A4 Brescia-Padova in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda da entrambe le provenienze. Sulla tangenziale di Mestre è segnalato un incidente in direzione Trieste tra Mira Oriago e la barriera di Venezia Mestre. Sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste, traffico intenso con code in uscita a San Giorgio di Nogaro e alla barriera di Trieste-Lisert. In direzione Venezia, inoltre, è segnalato un mezzo in avaria tra San Stino di Livenza e Cessalto. Mezzo in avaria anche in direzione Trieste, nel tratto compreso tra San Giorgio di Nogaro e l'innesto con la A23. Sulla A28 Portogruaro-Conegliano, incidente e possibili disagi in uscita allo svincolo di Cimpello per chi proviene da Conegliano. In chiusura vi ricordiamo che per restare aggiornati in tempo reale è possibile scaricare l'applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 16h01.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon sabato pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Per il traffico sostenuto, code sulla A4 Brescia-Padova in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda da entrambe le provenienze. Sulla tangenziale di Mestre è segnalato un incidente in direzione Trieste tra Mira Oriago e la barriera di Venezia Mestre. Sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste, traffico intenso con code in uscita a San Giorgio di Nogaro e alla barriera di Trieste-Lisert. In direzione Venezia, inoltre, è segnalato un mezzo in avaria tra San Stino di Divenza e Cessalto. Mezzo in avaria anche in direzione Trieste, nel tratto compreso tra San Giorgio di Nogaro e l'innesto con la A23. Sulla A28 Portogruaro Conegliano, incidente e possibili disagi in uscita allo svincolo di Cimpello per chi proviene da Conegliano. In chiusura vi ricordiamo che per restare aggiornati in tempo reale è possibile scaricare l'applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 17h02.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ed eccoci giunti ad un nuovo appuntamento, buon pomeriggio. A causa del traffico sostenuto segnaliamo code alla barriera di Trieste-Lisert sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste e sulla 4 Brescia-Padova in coronamento in uscita a Peschiera del Garda. Vi ricordiamo in chiusura che per essere aggiornati in tempo reale da Brescia a Trieste è possibile scaricare l'applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Radio Café, il est 18h01.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
2: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. A causa del traffico sostenuto, code sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste, all'altezza della barriera di Trieste-Lisert. Vi ricordiamo che sino alle ore 22 di oggi, sabato 25 luglio, sulla A4 Venezia-Trieste, nelle aree di servizio di Castorta Sud e Duino Sud, è in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli di massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Per il momento è quindi tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Buon viaggio, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè, Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: Check it out. It feels kind of crazy.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love and Motion.

accendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno, è un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia: Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus, scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Café, il est 18h58. Radio Café, il est 18h. Radio Café, il est 18h58.
1: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Café. Di che ascolti Radio Café.
2: Radio Café. Radio Café.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati ad un nuovo appuntamento sulla A4 Venezia-Trieste. A causa del traffico sostenuto, segnaliamo code alla barriera di Trieste-Lisert, disagi in direzione Trieste. Vi ricordiamo che sino alle ore 22 di oggi, sabato 25 luglio, sulla A4 Venezia-Trieste, nelle aree di servizio di Castorta Sud e Duino Sud, è in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli di massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Per il momento è quindi tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Buon viaggio, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del Jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon sabato sera, bentrovati ad un nuovo aggiornamento. A causa del traffico sostenuto, code sulla A28 Portogruaro Conegliano in uscita allo svincolo di Portogruaro, disagi per chi proviene da Conegliano. Vi ricordiamo che sino alle ore 22 di oggi, sabato 25 luglio, sulla A4 Venezia-Trieste, nelle aree di servizio di Castorta Sud e Duino Sud, è in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate. Per il momento è quindi tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
3: Per tutto il giorno.
2: Sempre e solo

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè. Il tuo momento.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 21h01.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea. Radio Café.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. L'uomo si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne delle cittadine della Piana del Sele, nel Salernitano, e aveva con sé le carte di credito della vittima. A quanto pare i due si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite, durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli fratture in diverse parti del corpo. Poi, utilizzando materiale plastico, una coperta e sterpaglie, avrebbe appiccato il fuoco mentre il giornalista, come emerso dall'autopsia, era ancora vivo. Al gala dei corrispondenti della Casa Bianca ieri sera, al World of Astoria di Washington, Donald Trump ha smentito le voci di una modalità vendetta contro l'Iran, congelando l'ipotesi di un'immediata maxi offensiva. Il presidente USA ha dichiarato che l'Iran vuole trattare, che Washington non ha fretta, ponendo come unico vincolo che non ottenga armi nucleari. Dopo 13 notti di bombardamenti non si sono registrati nuovi raid aerei americani diretti in Iran, salvo un'operazione navale per bloccare una petroliera nello stretto di Hormuz. A margine dell'evento, Trump ha difeso i recenti dazi, 10%, 12,5% su 60 paesi partner, ha minacciato dure ritorsioni contro l'UE per le sanzioni alle big tech statunitensi e ha provocatoriamente alluso ad una sua candidatura per un terzo mandato nel 2028. Le tensioni nello stretto di Hormuz e l'esodo estivo hanno fatto schizzare i prezzi dei carburanti, col gasolio a 2,16 euro al litro. Per contenere il salasso, il governo Meloni sta lavorando ad un decreto d'urgenza entro il 1 agosto per tagliare le accise di 20-25 centesimi e riportare i prezzi sotto i 2 euro. L'operazione solleva nodi di tenuta per le casse dello Stato già gravate dai precedenti interventi miliardari, mentre le associazioni dei consumatori chiedono un taglio strutturale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. In questi minuti il traffico procede scorrevole lungo i percorsi gestiti da Brescia-Padova, CAV e Autostrade Alto Adriatico. Vi informiamo che sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano, le aree di servizio Gruaro Est in direzione Conegliano e Gruaro Ovest in direzione dell'A4 non erogano carburante. Per il momento è tutto, vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Café.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h02.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. In questi minuti il traffico procede scorrevole lungo i percorsi gestiti da Brescia-Padova, CAV e Autostrade Alto Adriatico. Vi informiamo che sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano le aree di servizio Gruaro-Est in direzione Conegliano e Gruaro-Ovest in direzione dell'A4 non erogano carburante. Per il momento è tutto, vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love and motion.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 23h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café,

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto